0: nul mieux que Mozart n'a traduit le cynisme de l'illustre séducteur. Nul n'a mêlé plus audacieusement le comique et le tragique. Mais ce qui nous frappe surtout, c'est le caractère annonciateur de cet opéra, dans ses dernières scènes principalement. Vous avez entendu chanter Don Juan, l'incorrigible, le terrible séducteur. Écoutez-le maintenant rire dans le cimetière, devant la tombe du commandeur dont il a déshonoré la fille, du commandeur qu'il a tué en duel.
1: Questa è buona, or lasciala cercar. Che bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra Leporello e Donna Elvira.
2: Se gli ha avuto giudizio.
1: Ti faccio un pregiudizio. E adesso, Leporello! Non conosci il padrone?
3: Ah sì, non conoscessi!
1: Come birbo!
3: Ah, siete voi, scusate.
1: Cosa è stato?
3: Per caccia il vostro, io qui quasi occupato.
1: Ebbene, non era questo un onore per te.
3: Signor, vedono!
1: Via, via, vien qua. Vien qua, che belle cose vi leggio dire.
2: Ma cosa fate qui?
1: Vieni dentro e lo saprai. Diverse storielle ti dirò un'altra volta. Or la più bella ti posso narrare.
0: Vous savez sans doute que le fantôme, ou si vous voulez, la statue du commandeur se dressera finalement devant Don Juan, et sans d'ailleurs l'amener à contrition.